Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

dice che siamo stressati. In Italia non si vive, arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive. Siamo tutti per le strade a litigare da capocciate, ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

happiness, cosa fai per me? La solitudine è un'attitudine, sei sempre tu. Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

Thomas. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Shockwave,
1: l'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica. Una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol. Brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre, che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Lenny The Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Sat on the hill, I saw the Lone Rider.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting, portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani dei Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
2: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Oh, my God.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

the gold stereo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Radio Start.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

Come è cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e

Nice, Eddie.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

quando ce vo, sulla costa su e giù, bandaggia finché non ne possiamo più, vagabondi we stay true, Viareggio, Honolulu, gelato, affogato, caffè, ghiacciolo, estate,

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

46 minuti dopo le ore 22, in perfetto orario, sta partendo, sta decollando, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente appunto sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, la vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, direttamente dal sito in internet, direttamente dal web all'indirizzo www.radiostart.it. Sounds like freedom.

pezzo dei quattro venerdì notte che passiamo insieme in questo torrido agosto dell'anno solare anno domini da calendario terzo millennio Wagyu dopo Cristo 2026. È la notte di venerdì 21 agosto 2026, sta partendo, sta salbando, perché nu salbem, è importante sempre ricordarlo. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul. Per voi in console Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker. E questa, udite udite, è la puntata numero 405. 405esima puntata del vostro programma radiofonico notturno in diretta il venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario, il discorso dell'orario temporale è rapportato alla pianeta dell'Unione Europea. Stiamo insieme per 180 minuti fino alle 2:15 del mattino, 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, in replica poi la domenica successiva dalle ore 13 alle 16 si pranza insieme. E quindi questa domenica, domenica 23 agosto Wagyu, alle 13 puntuali arriva inesorabile Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ con la replica del Super Soul, della puntata di Super Soul andata in onda il venerdì notte precedente. Ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, il grandissimo, reverendo, the king, the marvelous, il magnifico rettore del pianeta della musica, Marvin Gaye, the marvelous. Dall'album del 1971, What's Going On, Motown Record.

capolavoro assoluto della storia della musica, che personalmente considero nella top 5 tra le prime posizioni per quanto riguarda gli album della storia della musica prodotti a livello mondiale, comprendendo, includendo tutti i generi, insomma, What's Going On e tanta roba, Wagyu. Un concept album, un vinile da paura con contenente 9 tracce che vedeva la luce nel lontano 21 maggio 1971, quando la Motown stava esplodendo come etichetta discografica per quanto riguarda i capolavori della black music e dintorni, ma Marvin Gaye ha portato davvero tanto lustro a questa grandissima realtà tutta americana, grandiosa, grandissimo The Marvelous. 9 tracce da paura per un concept album davvero inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno.

Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti. Ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, un grande abbraccio, quello che Spartaco Superanima vi irradia via etere, on web. Siamo una web radio, non esistono confini, longitudini, latitudini, non esistono differenziazioni di colori della pelle, di razze, di religioni. Ci siamo noi e voi, voi e noi, così come dovrebbe essere il mondo, l'umanità. E invece... Ma è un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite! È la notte di venerdì 21 agosto 2026. Nuova puntata, la numero 405esima di Super Soul. Per una storia, un viaggio d'amore iniziato nel lontano giovedì, era di giovedì notte, giovedì sera, giovedì notte, 5 ottobre 2017, quando la radio aveva visto la luce da qualche poche settimane.

0: Siamo dunque una web radio, non siamo presenti chiaramente in modulazione di frequenza stereo in FM come le radio insomma tradizionali, ma è importante ricordare che poi il futuro della radio è praticamente questo qui, il futuro abbastanza immediato, quello appunto via web. E come radio web dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, sui social, e quindi quelli che vanno per la maggiore. Ci trovate chiaramente su Facebook, mi raccomando, Wagyu Markumman, con i like per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei confronti delle nostre proposte radiofoniche, musicali e non solo. Oltre che su Facebook ci trovate poi su X.
1: Who really cares?
0: E poi ancora su Instagram.
1: Save a world in despair. Who really cares?
0: Ci ascoltate, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente quelli che vanno per la maggiore per quanto riguarda i sistemi iOS ed Android sui vostri device. Sono TuneIn, TuneIn e Radiogram.

con Save the Baby, la grandissima magia musicale di questo capolavoro, Wagyu assoluto inarrivabile. Save the Baby, 1971, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous.

è sul binario zero, insomma è in arrivo di Radio Start, è in arrivo un trittico da paura. God is Love, Mercy Mercy Me, Right On, con il quale poi, brano, salutiamo il grandissimo Marvin Gaye. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tanta roba, wagyu. Sarà un grande viaggio anche quello di questa notte. E poi le premesse con Marvin Gaye sono sempre pazzesche e soprattutto garantite. Andiamo a colpo sicuro, stiamo in una botte di ferro, wagyu. Sentite che roba, eccolo. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

Ma quanta bellezza, magnificenza in questi solchi di questo gran vinile. Noi solitamente salutiamo il grandissimo reverendo con questo capolavoro Right On. Sentite la sezione ritmica, un particolare ascolto al groove.

praticamente 10 minuti dopo le ore 23. In diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. In questa ennesima notte torrida agostana, oramai di fine agosto, con un'aria che sembra già quasi durante il giorno anche il colore del nostro mare Adriatico, nella nostra Pescara, sembra già quasi un po' settembrino, ma l'unico dato certo è che il caldo ci continua, l'afa insopportabile anche la notte ci continua ad attanagliare. Ma noi siamo sempre qui a mettercela tutta per cercare di regalarvi le good vibes. Non solo il venerdì notte, quindi l'invito è quello di, nell'ambito di Super Soul, e quindi l'invito è quello di andare sul sito a scoprire, a curiosare, a spulciare quello che è poi il palinsesto all'indirizzo www.radiostart.it. Il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Come vi si apre l'home page? Trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. Per l'appunto, in una sola parola, il palinsesto. Ce n'è davvero per tutti i gusti, Wagyu. Provare per credere, parola di Spartaco. Chiaramente, essendo anche nel mese di agosto, c'è un discorso anche di pausa obbligatoriamente festiva per quanto riguarda alcuni programmi, però c'è anche chi sceglie, come il sottoscritto, di andare imperterrito, inesorabilmente avanti. E questa notte andiamo avanti partendo con un po' di sano soul, rhythm and blues. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu!

E siamo partiti con il brano intitolato Give Me Your Love della straordinaria Barbara Mason. Loro sono The Intruders.

E anche questa notte, in avvio di viaggio, stiamo lasciando parlare esclusivamente la qualità sonora. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul! Radiostart.it. Il venerdì notte, in replica la domenica alle ore 13, è lo Spartaco Superanima Show!

grandi classici del pianeta Soul, Rhythm and Blues, in apertura di viaggio per questa notte, Wagyu. Come spesso poi è accaduto negli ultimi tempi, tornerà anche questa notte la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario. Si parla di difesa degli animali sempre più massacrati, bistrattati, maltrattati dal vero animale che è l'uomo, ma si parla anche di biodiversità, di ecosistemi, di microclimi, di salvaguardia del pianeta. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Più tardi, più avanti nella notte, Animal House.

e ci siamo regalati questo gran bel brano di Lou Johnson. Ventuno minuti, quasi venti alla mezzanotte.

E ci siamo regalati i grandi The Triumph in arrivo sul binario zero The Glories. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Ci stiamo avvicinando al nuovo giorno, daremo il benvenuto tra qualche minuto a sabato 22 agosto.

Bellissima versione di questo brano immortale, davvero eterno. Ce la siamo regalata con la The Edwin Hawkins Singers. Stiamo entrando nel nuovo giorno, questione di secondi, benvenuto quindi. Sabato 22 agosto 2026, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. La puntata numero 405esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, lo Spartaco Superanima Show. Ci regaliamo un po' di sani Pink Floyd con il grande capolavoro intitolato Hey You, ma ne seguiranno altri per entrare in un'atmosfera un po' più notturna, più intima, più da fine estate. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

minuti dopo la mezzanotte, anche questa notte, in questo viaggio molto notturno in compagnia dei Pink Floyd straordinari. Stiamo lasciando parlare la musica, Wagyu, la qualità sonora della musica. David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright, nei primissimi periodi il grandissimo Syd Barrett. Pink Floyd. Dopo il capolavoro Wish You Were Here non poteva che arrivare Time. Grandi capolavori della storia della musica, anche questa notte nell'ambito di Super Soul. Solo su Radio Star. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. E buon proseguimento d'estate, Wagyu. Ancora lunga e torrida. Ma noi ci siamo a mettercela tutta per regalarvi le good vibes. E voi? Voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate. Un grande abbraccio. Uma abraço.

E dopo il grande capolavoro che ci siamo regalati poc'anzi, questa è la bellissima Money. Pink Floyd.

0: Definitely wasn't the right.
1: Yelling and screaming.

E su queste magiche note molto notturne dei grandiosi Pink Floyd, davvero eterni, immortali, siamo entrati anche nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Sta partendo in questo momento la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. La prima notizia ci proviene questa notte dagli amici di Greenpeace. Tutti insieme possiamo provare a salvare la vita del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha bisogno di persone che scelgano di proteggerlo. Ogni giorno nel Mediterraneo documentiamo, noi di Greenpeace, una realtà difficile da accettare. Un mare pieno di vita che sta diventando una trappola per gli animali che lo abitano. Durante le nostre attività di ricerca e monitoraggio emergono storie che raccontano quanto sia urgente intervenire, come quella delle tartarughe marine, per esempio. Per loro una busta di plastica che galleggia tra le onde può sembrare una medusa e la ingoiano, un errore che può essere fatale. Gli studi scientifici ci dicono che nel Mediterraneo occidentale l'83% delle tartarughe marine analizzate ha ingerito plastica, più di 8 su 10 esemplari. Questo la dice lunga su quanto grave sia l'inquinamento che ferisce il nostro mare. Si tratta di rifiuti che si accumulano nell'organismo degli animali, impediscono loro di nutrirsi e possono causare un blocco intestinale anche mortale. Ma la plastica non è l'unica minaccia che Greenpeace sta combattendo. Nei nostri mari ci sono anche le cosiddette reti fantasma, attrezzi da pesca abbandonati che continuano ad intrappolare e uccidere animali da anni, troppi anni. E per esempio, tra le vittime ci sono anche i capodogli, giganti del Mediterraneo che possono immergersi nelle profondità del mare, ma che nulla possono contro una rete di nylon che impedisce loro di tornare in superficie per poter respirare e quindi per poter continuare a vivere. Le ricerche sui cetacei spiaggiati lungo le coste italiane hanno rivelato una situazione veramente drammatica. Tutti i capodogli analizzati presentavano segni di interazione con attrezzi da pesca e il 72% era rimasto intrappolato nelle stesse reti. Ed è anche per questo che noi di Greenpeace vogliamo continuare ad agire con più forza, perché conoscere il problema è il primo passo, ma fermarlo richiede presenza sul campo, ricerca, pressione politica e persone pronte a sostenere questo lavoro. E noi tutti possiamo essere parte di questo cambiamento, perché vorremmo provare a creare oasi sicure, proteggere tartarughe e cetacei attraverso la difesa di aree marine protette, dove possano vivere e riprodursi lontano, molto lontano dalle minacce più gravi. Finanziare anche la ricerca, quindi sostenere missioni scientifiche, monitoraggi e raccolte di dati fondamentali per capire cosa sta accadendo ai nostri mari e trovare finalmente soluzioni efficaci. Per poter fermare la plastica, combattere quindi alla fonte l'inquinamento che soffoca gli animali marini, attraverso campagne, denunce e pressione sulle aziende e sulle istituzioni stesse. Il Mediterraneo non può aspettare, noi non possiamo aspettare, se abbiamo tutti a cuore la salute del mare e degli animali che lo abitano. Ogni giorno senza interventi significa nuovi animali esposti a plastica, reti abbandonate e minacce che possiamo prevenire. E noi di Greenpeace possiamo sicuramente continuare a difendere il Mediterraneo e le creature straordinarie che lo abitano, che ci vivono, è in pericolo appunto che lo abitano, perché una tartaruga non può distinguere
una medusa da una busta di plastica. Un capodoglio non può liberarsi da solo da una rete fantasma. Il mare non può respirare se soffocato dall'inquinamento, ma Greenpeace può intervenire e cambiare il destino di migliaia di animali marini e restituire al Mediterraneo salute, bellezza, futuro.

È la seconda delle tre pillole di notizie che questa notte compongono Animal House. Ci arriva sempre dagli amici di Greenpeace. Una foresta grande quanto la Francia rischia di essere distrutta. Avevano promesso di proteggerle, ma abbiamo scoperto che le foreste del bacino del Congo stanno per essere consegnate nelle mani sporche di aziende fossili e minerarie. Altra tristissima notizia: nella Repubblica Democratica del Congo, una foresta grande quanto la Francia rischia di essere aperta a trivellazioni e miniere. Non è un'ipotesi, è ciò che emerge dal nuovo report di Greenpeace Africa, che denuncia come una delle più grandi iniziative di protezione delle foreste al mondo, il corridoio ecologico Kivu-Kinshasa, sia minacciato dal profitto. Quello che abbiamo scoperto è sconvolgente: un territorio immenso che si estende dalla regione orientale del Kivu fino a Kinshasa, oltre 544.000 chilometri quadrati di foreste e torbiere estese quanto tutta la Francia, è un progetto di conservazione della natura nato nel 2025 per proteggere uno degli ecosistemi più ricchi del pianeta. Perché è così prezioso questo corridoio verde dove vivono alcuni degli animali più straordinari della terra, come il gorilla di Groauer, l'elefante di foresta africano, lo scimpanzé e molte altre specie uniche? Fa parte delle preziosissime foreste del bacino del Congo, che costituiscono la seconda foresta pluviale tropicale più estesa del mondo, dopo chiaramente l'Amazzonia. Ecosistemi unici che contribuiscono a proteggere il clima del pianeta, immagazzinando enormi quantità di carbonio e custodendo una biodiversità insostituibile. Eppure questo corridoio ecologico rischia di essere completamente sacrificato. A pochi mesi dalla sua istituzione, il governo della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di bandi per l'assegnazione di licenze petrolifere. La nostra indagine ha rivelato una realtà molto allarmante. Il 72% del corridoio ecologico Kivu-Kinshasa ricade all'interno di aree messe a gara per le licenze petrolifere. Oltre 12,3 milioni di ettari sono interessati da concessioni minerarie e circa 6,5 milioni di ettari di torbiere, ecosistemi fondamentali perché immagazzinano enormi quantità di carbonio, sono minacciate dalle stesse attività estrattive. E dicono, insomma, di voler proteggere queste foreste, ma la verità è che stanno valutando di aprirle a nuovi progetti di estrazione di petrolio, gas e minerali pericolosissime. Vorremmo quindi sostenere le nostre indagini indipendenti, noi di Greenpeace, per portare alla luce ciò che le grandi industrie vorrebbero nascondere, nel tentativo di difendere e salvaguardare le grandi foreste del pianeta e gli ecosistemi che custodiscono la vita e la storia di antiche comunità. Per provare a fermare tutti insieme quei governi e multinazionali senza scrupoli che trattano la natura come una risorsa da saccheggiare. È l'ennesimo paradosso di un sistema in cui la corsa al profitto non conosce limiti, nemmeno davanti a una delle ultime grandi foreste tropicali del pianeta, nemmeno davanti agli animali che la abitano, nemmeno davanti ai popoli indigeni e alle comunità locali che da generazioni custodiscono questi territori e rischiano di perdere la propria terra, la propria cultura, la propria vita, il proprio futuro. Quello che accade
nelle foreste del bacino del Congo riguarda anche noi, chiaramente. Non sono foreste qualsiasi, è come se parlassimo della tanto mal bistrattata Amazzonia. Quando ecosistemi come questo vengono distrutti, perdiamo tutti, sotto tutti i punti di vista. Perdiamo una barriera naturale contro il cambiamento climatico, perdiamo biodiversità, perdiamo i microclimi, gli ecosistemi, perdiamo una parte del futuro che lasceremo alle nostre prossime future generazioni. Ma grazie alle nostre indagini, per noi di Greenpeace, possiamo portare queste minacce alla luce, possiamo raccogliere prove, possiamo denunciare chi mette gli interessi economici davanti alla protezione della natura. Questo è il momento di fare pressione su governi, aziende e investitori perché fermino nuovi progetti estrattivi e rispettino i diritti delle comunità che vivono in questi territori. Ecco, questa è una di quelle battaglie che non possiamo proprio perdere. Assolutamente no.

Terza ed ultima notizia nell'ambito di Animal House ci proviene dai grandi, grandiosi amici di Human Words for Animals. Con il Malbuk, l'ultimo dei tre giorni, Boknal, a base di carne di cane, si concludono per sempre in Corea del Sud. Dopo anni di campagne condotte da Human Words for Animals, insieme ad altre organizzazioni animaliste, l'Assemblea Nazionale ha approvato il divieto che dal 2027 renderà finalmente illegale allevare e macellare cani per la loro carne in tutto il paese. Ma la storia non finisce qui. Si stima che siano ancora 24.000 i cani rinchiusi in migliaia di allevamenti sparsi per il paese in attesa che il divieto entri pienamente in vigore. Fino ad allora questi animali continueranno a vivere in condizioni terribili, a rischio di essere venduti e macellati. E Boknal non sono un caso isolato. In molte altre parti dell'Asia il crudele commercio di cani e gatti da carne continua a mietere vittime ogni giorno. Per questo non possiamo abbassare la guardia, non possiamo smettere di far sentire la nostra voce ovunque questa pratica sia ancora, purtroppo, ahimè, ai noi, consentita. Sul sito degli amici di Human World for Animals c'è chiaramente una petizione da poter firmare, è presente già da diverso tempo e quindi l'invito è quello di firmare la petizione per aiutarci a porre fine al traffico di cani e gatti destinati al commercio della loro carne in Asia. Insieme, tutti insieme combatteremo per proteggere sempre gli animali, sempre, ovunque, comunque e dovunque, dai cani che soffrono per il commercio della loro carne, alla fauna selvatica costretta ad affrontare quotidianamente pericoli mortali a causa dei bracconieri, agli animali nei laboratori di ricerca e negli allevamenti intensivi. Noi di Human World for Animals continueremo a proteggerli da ogni forma di crudeltà, ovunque si trovino e in qualsiasi momento.

e si conclude anche per questa notte. Lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Animal Show, Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

grandi capolavori della storia della musica mondiale. I grandissimi, grandiosi, inarrivabili, eternei, eterni, eterei, notturni. Pink Floyd. Buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite. Sonorità immortali. In particolar modo a quest'ora della notte. Super Soul. Radio Star.

E dopo questo capolavoro intitolato Brain Damage, salutiamo almeno per questa notte, solo per questa notte, i grandiosi Pink Floyd con quest'altro capolavoro intitolato Eclipse.

E ci siamo regalati i grandiosi Steppenwolf con il brano intitolato Born to be Wild. Questa è Suki Suki. L'alba dello stoner rock Wagyu.

Sta partendo Hoci Coci Man, un brano firmato capolavoro dal grande Willie Dixon. Loro sono gli Steppenwolf. Tanta roba, wagyu. Un blues, rock blues a quest'ora della notte.

Con qualche incidente tecnico di percorso nella diretta radiofonica notturna non poteva mancare il capolavoro per salutare i grandiosi Steppenwolf, The Pasha. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

E dagli grandiosi, dagli Steppenwolf a Eric Burdon and the Animals, il passo è davvero breve, Wagyu. Ci regaliamo il capolavoro cantato magistralmente dal grande Eric Burdon, House of the Rising Sun.

e sulle note dei grandiosi Animals con il frontman Eric Burdon. Si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Spartaco Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta. Grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta Wagyu per aver scelto di stare in compagnia delle good vibes che solo Radio Start riesce a regalarvi. Appuntamento al prossimo venerdì notte, la notte di venerdì, del quarto e ultimo venerdì di questo caldissimo mese di agosto, la notte di venerdì 28 agosto 2026. Ci ritroveremo nuovamente in diretta alle ore 22.45, Marco Manno, Wagyu, puntuali. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, mi raccomando Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo. Buon proseguimento d'estate, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.